Grazie Fitch per quella produzione di quel team che è nato nel nome della Romancia. Va il gran piacere di essere parte di quella emissione Kiosk a Musica live per noi Romans, forse che ti senti a casa con un'emissione che dà mica sonda con informazioni che sono anche live. L'emissione che siamo già in noi il Swiss Alphorn Ensemble con i due uomini che hanno la medesima passione. Il suo febbio in Cirn d'Alp ed in quel connesso è stato attenzione che RTR Porge Bia live di Vienna con una parada, musica di parada. Adesso l'ho attirato a questi due colleghi che sono Cirn d'Alp, Swiss Alphorn Ensemble.

0: E come un pass della Bohème a Frau Gislip? Come ci si passa? Ci si passa attraverso questa bella città che è Bienne. Bienne che è una città, è l'unica città svizzera ad essere veramente nella quotidianità bilingue. Nel senso che qui a Bienne si parlano francese e tedesco, si pensa in francese e tedesco e si ha il cuore che batte in francese e in tedesco. Quindi però chi sono i Chumling? Ve lo lascio spiegare dal collega Hugo.
1: Grazie Carla, naturalmente con i tipi semplici per me è scuro monge e poi per la cappella che è stata che visavimo e quasi non sono tutti arrivano il zelio, sono buone idee che c'è Chonchel Humlik, alla nome la cappella, è del Bern, Canton Bern, ha del loro titolo a nome Frau Gisli

a quoi frau Gisli vuol dir tonsco la donna che va col ceun che a spass del ceun a ebenum Gisli per quoi a nom frau Gisli bien divertiment con Humlik

0: Grazie. Grazie Hümlich. Grazie Hümlich, ho imparato a dirlo così come ho imparato a conoscere la cupola, che è il luogo che ci sta ospitando oggi ma che ci ospiterà anche domani per la nostra diretta su Rete 1, la domenica popolare dalle 9 del mattino, un luogo dove si vive di tutto, dove si vive musica, dove si vive anche partite di jazz, si vivono lezioni di yoga, quindi è un luogo veramente aperto a tutte le differenze, come la musica sa ben fare. Roman, sappi però che il corno delle Alpi non lo suono più. No, basta adesso.
1: Okay, aber es war schön.
0: Grazie.
1: Das ist eben der Kessel. Da ist jetzt gerade ein Ländlerkapellen auftreten. Heute oben gibt es ein Punkkonzert, morgen ein Jazzturnier. So läuft das hier in diesem Kessel. Und das Stück, das wir jetzt gehört haben, von Hümlich, das hat der Christian Steger gerade selber geschrieben. Ostern in Florenz, Pasqua a Firenze, che meraviglia, Carla.
0: Certo, ma Firenze tutte le stagioni, guarda, Roman. No, quando so vuoi, quando vuoi.
1: Gut. Jetzt gehen wir Geissen eintreiben. Und zwar mit dem Swiss Alphorns Ensemble. Wir hören nämlich der Geissenreihe.